0: J'aime la Tunisie.
1: I love Tunisia.
2: Ich liebe RTCI.
3: Me encanta Tunis.
4: Ich liebe mein Tunesien.
5: I love Tunisia.
6: Amo a Tunis.
7: J'aime la Tunisie.
8: Ti amo Tunisia.
9: Benvenuti ad un nuovo appuntamento del nostro viaggio alla scoperta dei grandi festival della Tunisia. Dopo aver attraversato città storiche, anfiteatri romani, deserti e medine, oggi raggiungiamo una terra che da secoli affascina viaggiatori e navigatori. Benvenuti a Gerba, l'isola della luce, delle leggende e dell'ospitalità, dove ogni estate prende vita il suggestivo Festival Internazionale di Ulisse. C'è un'isola nel Mediterraneo, dove il tempo sembra scorrere più lentamente. Un'isola di spiagge dorate, case bianche, palme, mercati colorati e antiche tradizioni che convivono in perfetta armonia. Benvenuti a Gerba, una delle destinazioni più affascinanti della Tunisia. Secondo la tradizione, fu proprio quest'isola ad accogliere Ulisse durante il suo lungo viaggio raccontato da Omero nell'Odissea. È da questa leggenda che nasce il Festival Internazionale di Ulisse, una manifestazione dedicata al dialogo tra le culture del Mediterraneo e all'incontro tra le arti. Ogni estate, artisti provenienti dalla Tunisia e da numerosi paesi si ritrovano a Gerba per offrire al pubblico concerti, spettacoli teatrali, danza, cinema, mostre ed incontri culturali. Il festival celebra il mare come luogo di incontro e non di separazione, così come Ulisse attraversava il Mediterraneo alla scoperta di nuovi popoli. Anche questo evento invita a conoscere culture diverse attraverso il linguaggio universale dell'arte. L'atmosfera è quella tipica di Gerba, rilassata, accogliente e profondamente mediterranea. Passeggiando tra le viuzze di Houm Souk, il capoluogo dell'isola, si incontrano botteghe artigiane, caffè tradizionali e mercati ricchi di profumi e colori. Poco lontano si trovano antiche moschee, villaggi caratteristici e la celebre sinagoga della Griba, testimonianza della lunga storia di convivenza che caratterizza l'isola. Durante il festival, molti spettacoli si svolgono

0: all'aperto, permettendo al pubblico di vivere la cultura sotto il cielo stellato dell'estate mediterranea. Musica, poesia e teatro si fondono con il paesaggio, creando così un'atmosfera che invita alla riflessione ma anche alla scoperta. Visitare Gerba durante il festival significa vivere un'esperienza completa. Dopo una giornata trascorsa tra il mare, l'artigianato locale e la gastronomia dell'isola, la sera diventa il momento ideale per lasciarsi emozionare dagli spettacoli e dagli incontri culturali. Il Festival Internazionale di Ulisse rappresenta perfettamente lo spirito di Gerba, un luogo aperto al mondo, dove popoli, religioni e tradizioni hanno imparato a convivere nel rispetto reciproco. È questo il messaggio più bello che l'isola offre ai suoi visitatori. Il viaggio non è soltanto spostarsi da un luogo all'altro, ma imparare a conoscere gli altri attraverso la cultura. Io, Adel Gazah, vi ringrazio per averci accompagnato, anche per averci accompagnato ancora una volta nel nostro viaggio. Arrivederci e continuate a lasciarvi sorprendere dalla Tunisia, terra di storia, cultura e ospitalità.
1: J'aime la Tunisie.
2: I love Tunisia.
3: Ich liebe RTCI.
4: Me encanta Tunis.
5: Ich liebe mein Tunesien.
6: I love Tunisia.
7: Amo a Tunis.
8: J'aime la Tunisie.
9: Ti amo, Tunisia.

Ed eccoci sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana, iniziato con questo bellissimo, possiamo dirlo, sì, bellissimo titolo, sempre Jamais, in collaborazione di Mahmoud con la cantante belga Angèle, del marzo 2024, insomma un miscuglio di due voci molto molto belle. Poi, che cosa c'è da dire? C'è da dire moltissimo, chiaramente iniziamo come al solito con una situazione meteo qui in Tunisia, temperature che oggi arrivano comunque sui 38 gradi centigradi, poca umidità rispetto agli altri giorni, possiamo dire, quindi è un po' respirabile anche se fa veramente molto caldo. Domani giovedì si prevedono i 35, 33 per venerdì, 34 per sabato e domenica 36. Stessa cosa per lunedì, insomma siamo arrivati fino alla prossima settimana per darvi più o meno idea di quello che, insomma, temperature, anche se si prevedono in alcune zone della Tunisia dei piccoli temporali, quindi anche si spera soprattutto che arrivi un po' di pioggia vista la situazione. Continuiamo con le notizie dalla Tunisia, dove continua la Tunisia aderire ai principi fondativi del movimento dei paesi non alleati e sottolinea l'importanza della difesa della sovranità degli stati, dell'indipendenza, delle decisioni nazionali e del diritto dei popoli alla libertà, allo sviluppo e a una vita dignitosa. Lo ha dichiarato il segretario di Stato tunisino presso il Ministero degli Esteri, Ben Ayed, alla riunione di ieri a Belgrado per celebrare il 65esimo anniversario della prima conferenza del movimento. Inoltre ha chiesto un rinnovato impulso al movimento per rafforzarne unità e coesione e consentirgli di svolgere un ruolo più incisivo nell'attuale contesto internazionale. Ben Ayed ha infine definito la questione palestinese la causa centrale, ribadendo il sostegno della Tunisia al diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e alla creazione di uno Stato indipendente sull'intero territorio palestinese, con Gerusalemme come capitale, secondo quanto reso noto dal ministero nostro, quindi tunisino. Il funzionario poi ha guidato, vi ricordo, la delegazione tunisina alla riunione sul mandato del presidente della Repubblica, Kais Saied. 15:10 minuti sulle onde di Radio Tunisia, canale internazionale, tanta musica italiana evidentemente come al solito, ma soprattutto è caratterizzata rispetto alle altre programmazioni che è tutta d'attualità, quindi il più vecchio che abbiamo ascoltato è quello del 2024, tutti gli altri sono proprio 2025 e 2006, tormentoni chiaramente di questa estate, con cui cercheremo di accompagnarvi ovunque voi siate sulle strade tunisine o anche quelle italiane, vista la vicinanza. E quindi inizieremo con seconda parte con Pinguini Tattici Nucleari e Sorry Scusa Lo Siento, e poi ci sarà Partenope con Serena Brancale e Merkel Kerment per questa bellissima canzone. Andiamo ad ascoltarla.

Eccoci, e si ritorna chiaramente a parlare delle informazioni della Tunisia, dove il ministro dell'agricoltura, delle risorse idriche e della pesca si è recato nella giornata di ieri, martedì 1 settembre, nella località di Bargu, che si trova nel governatorato di Siliana, per constatare di persona i danni causati dal grave incendio che ha colpito la zona. Vi ricordo che un totale di 115 persone appartenenti a diverse famiglie sono state evacuate dalle zone minacciate dalle fiamme e alloggiate in strutture d'accoglienza temporanee in via precauzionale. Inoltre si è provveduto a mettere in salvo anche il bestiame presente nell'area. Fortunatamente anche non si registrano perdite di vite umane né ferite. Poi chiaramente ci sta anche una valutazione dei danni e l'estensione esatta delle superfici forestali e agricole distrutte dal fuoco verrà determinata chiaramente nei prossimi giorni attraverso l'ausilio di immagini satellitari e rilievi tecnici sul campo. Vi ricordo comunque che le autorità competenti hanno avviato anche un'inchiesta per accertare le cause e l'origine precisa del rogo. Rimaniamo nel settore agricolo, esportazioni ittiche, il settore della pesca e dell'agroacquacoltura. In Tunisia chiude il primo semestre del 2026 con un bilancio positivo, registrando un incremento sia nei volumi che nel valore delle esportazioni. Infatti i dati pubblicati dall'Osservatorio Nazionale dell'Agricoltura delineano un quadro di sostanziale tenuta del comparto agroalimentare tunisino sui mercati internazionali. E nei primi sei mesi dell'anno le esportazioni complessive di prodotti della pesca hanno raggiunto le 14.000 tonnellate, garantendo introiti per circa 329 milioni di dinari tunisini. Rispetto allo stesso periodo del 2025 si evidenzia una crescita di quasi del 3% in termini di termini quantitativi e un aumento quasi del 2% in termini di valore monetario. E secondo un'analisi quindi dall'ONAGRI rivela una lieve flessione dei prezzi medi delle esportazioni, è scesi dell'1,3%, il prezzo medio al chilo quindi si è abbassato. Tale adeguamento ha tuttavia favorito chiaramente la competitività dei prodotti tunisini nei mercati di destinazione. E la struttura dell'esportazione si articola su diverse tipologie di prodotti, dal pesce fresco e congelato, che rappresenta più del 50%, alle conserve e conserve parziali, che occupa la seconda posizione con 23%, e poi i crostacei, chiaramente, che piacciono moltissimo ai tunisini, e non solo, sono il 20%, il resto i molluschi rappresentano il restante, quindi il 7%. E i prodotti ittici tunisini raggiungono oltre quindi 37 paesi nel mondo, confermando una buona diversificazione commerciale, e l'Italia si consolida comunque come il partner principale e primo acquirente in assoluto, assorbendo il 37% delle esportazioni totali. Seguono la distanza la Spagna con il 12%, la Libia con l'11% e l'Algeria con il 10%, confermando il ruolo centrale del bacino del Mediterraneo per il commercio estero della Tunisia. E poi rimaniamo sempre nella logica agricola. Un nuovo impulso agli investimenti nel settore quindi agricolo primario qui in Tunisia. Il Comitato Nazionale per la Concessione dei Benefici, afferente all'Agenzia per la Promozione degli Investimenti Agricoli, la famosa PIA, ha approvato ieri un importante pacchetto di progetti di investimento per un valore complessivo di 19,6 milioni di dinari, e l'approvazione è giunta nel corso dell'ottava riunione annuale del Comitato. Secondo quanto emerso dal Comitato Ufficiale diffuso dalla PIA, i finanziamenti approvati saranno destinati a sostenere e sviluppare iniziative imprenditoriali focalizzate sulle filiere della pesca e dell'agricoltura, e le risorse finanziarie andranno a beneficio di tre importanti aree territoriali della Tunisia, i governatorati di Bizerta, Mennuba e Sfax. Oltre ai grandi progetti produttivi, l'organismo ha deliberato anche a favore dell'imprenditoria giovanile e dell'accesso alla terra. Il comitato ha infatti approvato la concessione di crediti fondiari a favore dei giovani imprenditori per un importo di 337.000 dinari, e questa dotazione consentirà chiaramente l'acquisto di terreni agricoli per una superficie complessiva di 14,2 ettari localizzati nei governatorati di Kef e Gasrin, e l'iniziativa
Per concludere, punta evidentemente a favorire l'inserimento dei giovani nel tessuto produttivo rurale e a contrastare chiaramente lo spopolamento delle regioni interne. Sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, sempre musica italiana, sempre donne che arrivano con Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, che dirà anche il suo nome all'inizio della canzone, e poi Annalisa con Canzone estiva musicale.

Ed eccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Ritorniamo a riparlare piuttosto di aspetti che riguardano quindi le relazioni tunisine con il mondo. Abbiamo iniziato quindi con questa conferenza a Belgrado, invece parleremo di della Tunisia e della Germania che rafforzano il partenariato. Infatti è stato siglato un accordo per oltre 100 milioni di euro. È una nuova e significativa tappa che segna le relazioni diplomatiche ed economiche tra Tunisia e Germania in occasione della visita ufficiale a Tunisi del ministro degli affari esteri tedesco. I due paesi hanno siglato appunto questo accordo di cooperazione, e a darne l'annuncio è stato il ministro degli esteri tunisino Mohamed Ali Nafti durante una conferenza stampa congiunta. Le intese bilaterali mirano a sostenere settori chiave per lo sviluppo della Tunisia e il Nord Africa, tra cui il supporto delle piccole e medie imprese, la formazione professionale, l'occupazione, lo sviluppo regionale, l'accelerazione della transizione energetica, ambientale e digitale. A questi progetti si aggiungerà a breve anche un ulteriore pacchetto di intese del valore di circa 40 milioni di euro interamente dedicato all'economia verde. L'incontro coincide con una ricorrenza storica fondamentale, chiaramente, che è il 70° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Tunisia e la Germania, e un legame solido confermato anche dai dati economici. Nel 2025 l'interscambio commerciale ha raggiunto il record storico di 5,3 miliardi di euro. Attualmente sono oltre 320 le imprese tedesche attive in Tunisia, in particolare nei settori dell'automotive e dell'elettronica, delle tecnologie e dell'informazione. Nel corso dei colloqui i due ministri hanno affrontato anche il tema delle relazioni tra la Tunisia e l'Unione Europea, auspicando una revisione dell'accordo di associazione basato sul reciproco rispetto e adeguata ai mutamenti geostrategici nella regione euro-mediterranea. Non sono mancati anche riferimenti ai dossier internazionali con un focus sulla crisi meridionale. Poi il ministro tunisino ha ribadito la posizione della Tunisia a favore dei diritti del popolo palestinese e della situazione a due stati, evidenziando la necessità del dialogo e del rispetto del diritto internazionale per garantire la stabilità della regione. 15:31 esattamente sulle onde di Radio Tunisi, arriva un altro Comacose con Malavita, bellissima la canzone, e poi il tormentone di quest'estate con La testa gira, con il Tris, con Fred De Palma, Anita e Mischila. Musicando.

ecco, un ritmo veloce, sicuramente si doveva anche alzare un po' il volume, evidentemente. Beh, veloce anche un po', perché arriva subito subito, stavo per dire in arabo la parola, arriva subito subito, quindi è la fine dei giochi del Mediterraneo. Comunque vi ricordo che la Tunisia ha conquistato 3 medaglie d'oro, poi 9 argento e bronzo. Vi ricordo anche che l'ultima partita a pallamano, la finale, si giocava proprio contro l'Italia. La prima partita le donne tunisine avevano vinto, però insomma quella finalissima poi è stata persa per 25 a 23, una partita intensa e combattutissima sicuramente. Vi ricordo i 3 medaglie sono arrivate grazie all'atletica leggera, sempre le donne che ci fanno onore, evidentemente, che sono Sheima Toumi, Wafaa Mazrouni e poi Mohamed Khalil Gendoubi, invece sempre per questa, quindi per loro, diciamolo così. E la Tunisia è tredicesima, non lo so, era forse decima negli ultimi giochi, però 13 è un portafortuna. Dice, mi fa ricordare la schedina di Toto Kholi, ha fatto 13, quindi è un numero di fortuna, possiamo, fortunato se vuoi. Vogliamo. Anche se a ricordare adesso, se non vado errato, il 13 a tavola non è un ben augurato perché si ricorda l'ultima scena. Vabbè, però di solito è un numero molto molto fortunato che piace soprattutto a Toto Calcio, evidentemente. Dai, sempre musica italiana che inizia chiaramente sotto Usule, Mietta che canta questa canzone ufficiale dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Poi ci sarà Angelina Mango con Canto d'amore con Marco Mingoni e poi Rocco Hunt con questa bellissima canzone Oma con Noemi. Vai in musica!

Ed eccoci dopo questi 8 minuti di musica intensa e ritmata. Sicuramente cercheremo di fare qualche cosa di romantico. Ci sarà con un ultimo romantico.

è finito il mercato. Chiaramente il mercato, il calciomercato è stato segnato questa volta da molti giovani rispetto al passato, che faremo anche un rapido riepilogo di quello che c'è stato. Vi ricordo anche che l'Inter è ausilio, sembra verso l'addio dopo 28 anni quindi di servizio, di contratto tra l'Inter e ausilio, sembra che si sta avviando verso la fine. È una storia sicuramente da capire anche perché. Quindi si parla anche dei sostituti di ausilio, vedremo chi sarà. Chiaramente è un anche quindi è un contratto, anche questi dirigenti sono a contratto con le squadre evidentemente. Allora, le operazioni principali per club, vi ricordo che, visto che stiamo parlando dell'Inter, iniziamo dall'Inter, che gli acquisti sono stati John Stones, che è un giocatore svincolato, Curtis Jones invece è stato comprato da Liverpool, Jed Spence quindi dal Tottenham e Ivan Provedel, il portiere, dalla Lazio. E come cessione c'è stato Davide Frattesi, che è andato alla Lazio e ha fatto già 2 gol. Dumfries, giocatore del Real Madrid, è diventato Jan Sommer, il portiere, che è andato al Bruges, quindi in Belgio. La Juventus, quindi, in prestito arriva dal Newcastle Ultimate, e poi Matar Sarr, che arriva sempre dal Tottenham, da un'altra squadra, quindi sempre in prestito, volevo dire. Invece cessioni Jonathan David, quindi lascia la Juventus, sembrano tutti contenti che sia partito, quindi va all'Atletico Madrid per prestito. E poi Filip Kostić, che arriva dalla PSV, quindi che va al PSV piuttosto, e Thiago Diallo, quindi, che esce dalla Juventus. Il Milan invece, che ha fatto anche molti acquisti interessanti, Ramos all'inizio della stagione, che arriva, Gonzalo Ramos, che arriva dal PSG, e poi Mario Gila, che arriva dalla Lazio, poi Omari Utichson, che è il Nottingham Forest. E poi sono partiti, e anche lì sembra che molti sono contenti, in casa Milan, Rafael Leao, che è partito al Galatasaray, già c'è polemica per le foto che fa Rafael Leao, e poi Ismail Bennacer, che è un giocatore svincolato. Insomma, queste sono le cessioni più importanti. In Napoli, quindi, il riscatto dal Manchester United di Rasmus Hojlund, e poi dal Chelsea arriva Benoit Badiashil, e invece Milinkovic-Savic è stato riscattato dal Torino, e partono Romelu Lukaku, evidentemente, che quasi non ha giocato l'anno scorso, e il Elmas, che va all'Atalanta, e poi Cyril Nyonge, che va alla Monza e la Roma. Quindi non faremo tutte le squadre, cercheremo proprio di stare di fare un riepilogo, se vogliamo. Santiago Castro, che arriva dal Bologna, Molina dall'Atletico Madrid, Malen, che è stato riscattato chiaramente dall'Aston Villa, e sicuramente l'avranno ripianto per tutti i gol che ha fatto, ne ha fatti già 5 in 2 giornate. Poi l'ultimo acquisto, l'ultimo momento, che arriva dall'Atalanta di Martin Deron, e quindi Dovibic, che è arrivato dalla Spagna, parte invece per la Bologna. Edoardo Bove, dopo i suoi problemi fisici e di cuore, quindi lascia, c'è stata la sua cessione. Insomma, questi sono gli ingaggi anche più importanti. Chiaramente ce ne sono tanti, perché Beto dall'Everton alla Fiorentina, Pote, poi Moise Kean, che lascia la Fiorentina, va al Como. Insomma, sono tra anche questi ingaggi che sono molto molto importanti. Quindi stiamo sempre sul risultato di Sassuolo Frosinone 1-1, quindi per l'Udinese e Venezia inizierà fra poco. Io concludo con Noel Saidi alla regia tecnica per questo pomeriggio, vi lascio con Alfa, che canterà A me mi piace, con Manu Ciao evidentemente, e l'ultima canzone sarà quella romantica, che è ultima di ultimo, che sarà intitolata appunto Romantica. Ciao a tutti, alla prossima, sempre sulle onde di Radio Tunisi, dalle 15 fino alle 16. Ciao a tutti.

0: Radio Tunisi Canale Internazionale, la più bella delle radio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.